balcone che guarda in giardino, mille cose ogni giorno far peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, in un buon signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Cosa sento? Dove cito, raccorrato il divorzio.